Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale.

di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MechEP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MechKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MechKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MechKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerca e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare compiti di routine,

aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerca e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, the Tech News. Today is September 17, 2060. Here are the top stories from the world of artificial intelligence. Pinterest is turning to AI to help consumers move from searching for product inspiration to actually visualizing how to redesign a space or compare home decor options in their own rooms. On Thursday, the company announced it's launching a new consumer-facing feature called Restyle in beta across the US and Canada, powered by Pinterest Intelligence. Anthropic is evolving its Claude Code tool by introducing a projects feature designed to streamline complex software development. This update allows the EE to orchestrate multiple coding threads, share memory across tasks, and manage workflows that span different repositories. However, while this represents a significant leap in AI orchestration, the most powerful capabilities remain restricted to cloud-based environments for the time being. Local developers will have to wait a bit longer to access these advanced multi-repo features on their own machines. The conversation around artificial intelligence is shifting from classroom tools to a deeper concern about corporate gatekeeping in the job market. Critics argue that big tech companies are positioning AI as the primary gateway to employment, potentially sidelining traditional academic pathways. Experts warn that universities marciale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerca e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MechKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MechKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MechKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale.

di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore

settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerca e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza

richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MechKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.